0: E America, America, che ora che siamo arrivati, la 1:02, capa la tua, la mia e la nostra radio comunitaria Navegante 87.9, qua dell'alto da Rua Tuiuti. Un coite questo sabato, programma mantenendo le tradizioni italiane della 1:00 fino alle 2:30. E in coi 15 di agosto del 2026. Un grande piacere trovare tutti voi in nostra compagnia di questo giorno. E voi approfittare dargli un buonasera al nostro amico Ironi. Buonasera, Ironi.
1: Buonasera, Ivo. Buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ma che bellezza che vi sol. Vuol dire che in coisa cominciamo con suonate, perché il ieri sera se ve conto, no, neanche per credere. Sair sotto piova nel fin là Planalto del secondo concorso regionale de vin. Mamma mia, cenar pulito, bever vin, discorrere con gli amici, arrivare a casa a mezzanotte. Che bellezza, provare solo per vedere che robe belle, cosa che lei vedere, degustare un incontro regionale de vin, eh? Ma come valti se là in compagnia? Andiamo a vedere qua. Oh, ma abbiamo qua che Laurinha da Rosa. Boa tarde. Che bom, che bom, che bom. Tanta salute e felicità. Dopo discorremo ancora Laurinha. No, andiamo a vedere qua. Laurindo. Ah, no, è Laurindo da Rosa. Dopo discorremo, andiamo avanti con tre sonate. E dopo vediamo paga del nostro programma, né? Quei che ha finito di snar senteve zo prepareve, quei che non ha finito per te radio da rente finito di snar, che dopo avevamo una ora e mezza per finire. Un abbraccio per tutti, andiamo avanti. Ironi, trova le sonate adesso.
1: Ragazzi dei monti, padre nostro oggi, viva l'Italia e quel Masolini di fiori.

0: E 17 minuti. Qua per la radio comunitaria Navegante 87.9, qua dell'alto da rua Tuiuti de Rondalta, in cui la 1:17, 15 di agosto del 2026. Programma mantenendo le tradizioni italiane, tutti i sabati della 1 fino alle 2 mesa, un piacere trovare tutte quelle persone che accompagnano questo nostro programma diretto per la onda o per Face. Eguimo qua Laurindo da Rosa, là di Erechim. Madonna Dio, sito naturale qua da Rondalta, Laurindo. Per la guigna me pare di sì, né? Ma parabéns per la tua compagnia. Volevo desiderarti una buona settimana e ringraziarti per poter aiutarmi a fare il programma. Te voglio mandare musica, te voglio scorrere. Ma Rosa, Rosa, amico, ho conosciuto Rosa desde giovani, né? E no, ma che era Rosa e Rosera, né? Ma agora era Rosa Famiglia, che ho conosciuto de 7 anni. Lá da linha divisória Guerra e Rosa, lá. Não sei se tem sido aquela família. Mas que bom. Pelo Laurindo da Rosa e tutti quei que é em companhia, tanta salute. Andemo avanti com altre 3 sonate.
1: Scapolona, la mula del Parenzo e sempre insieme.

anni di macchina a vapore. Madonna Dio, che bellezza avere tutti quanti in questa nostra compagnia te questo sabato a vapore. Madonna Dio, che bellezza avere tutti quanti in questa nostra compagnia.

0: Quanti anni pulito ricordar del tempo da divisoria, nonna? Me par fin de vedere il tempo che inea fare che bailezini là da linea divisoria, quando canoguera na gaita de otto bassi c'è appena gaitinha de bocca, né, nonna? Imagina mi son dove che gavemo guardà un dì che voi dizei che e venia per voler torve super ballare no gay caro de ballar con quelle persone, né? Che impreitade, nonna. Ma che buon che si, che mo trova una bella sonata qua, ingurendo per i tanti anni di vita e salute. Un grande piacere ver che la grazia di poter accompagnare il mondo tanti anni così. Ascolte le sonate che avevamo adesso, le Ronil Gabel che prepara, inguri per voi.
1: Auguri a te, che è un parabéns a você, né? Canzoni per te, il filò, e Mamma Maria, ricchi e poveri. Mandar um abraço especial aí pra dona Dilas também, meu nome, nome da minha esposa, né? Da minha família. Um abraço, dona Dilas, saúde, felicidade, tudo de bom pra senhora. Então vamos seguindo por aqui.
0: Ah, é, Veroni, vamos fazer o Cádia Zenian, aquela galiga quadessa, mandar uns trucão a la nona Dilas. Parabéns, nona, em nome da Leocádia Zeni, que ela vou mandar uns trucão e a companhia de queste belle sonate.

0: 36 giorni qua per la tua, la mia, la... ah no no no, la 1 e 36 minuti non è giorni, né? La 1 e 36 minuti qua per la nostra radio comunitaria Navegante 87.9. un piacere per tutti i volte in questa nostra compagnia. Una e 45 minuti, ma allora mi go a sbagliare, né? Allora andiamo avanti là, la 1 e 45 minuti qua per la nostra radio comunitaria 97.9. E volevo contarvi a volte che il ieri sera abbiamo avuto una cena là in Planalto, secondo degustazione di vin coloniale regionale, che visto anche qua di Ronda Alta, siamo noi con i nostri collocati di Ronda Alta là in Planalto per disputare tutti i municipi della regione là in Planalto, secondo degustazione regionale, né? Ma per incurtare il caos che sta due municipi soli che ha portato via i premi, né? Gasso sia Planalto e Sarandì, tutti i premi collocati in estate Planalto e Sarandì. Gli altri municipi solo partecipare neanche un che ha oltrepassato quei di Sarandì e di Planalto. Ma también che vincente. Ancora chi lo vendeva, perché se fosse dato di presente, io non so se ne è che basta, né? Ma che bel pranzo, che bella organizzazione, che bella cena. Un piacere, perché quando ti trucchi di società, ti conosci tante maniere differenti, tanti cardapi differenti, maniera di servire, maniera di son. Te scopri che il mondo è tan piccinin quando che te ciappi attorno e catar che ti sei unico. Pura mentira, né? Cammina, va, degusta, vive altre società, partiglia il conoscere di un, di quell'altro, per vedere che cose belle, né? Se andiamo a vedere, noi siamo saisti di là quasi mezzanotte, ma saisti in mezzo di turma di gente che dispiace a fin smanciare le turme delle tavole dove che era tutti pronti, né? Ma tocca dare parabens a tutta l'equipe che ha organizzato quella cena del secondo incontro regionale di vin, né? Parabens a loro e parabens a tutti quei che sono nati. E voglio fare un allerta, né? Quei che ha opportunità, approfittate quei momenti lì, perché non è momenti, è quel che sobra ancora, c'è tanti incontri, c'è tante feste. Adesso cada un ha il suo principio, cada un ha la sua natura, cada un ha un cardapio, cada un ha una maniera di servire, né? E di ricevere. E parabens a tutti quei che vanno, né? E allora non stai a perdere momenti di questi, perché lei più preziosi che delle volte si guarda per valori, valori, valori, valori, né? Ma non è tutti di lì, è un valore di gusto, né? Che quando te paghi un valore di gusto, solo da là un altro anno, sei quando. E allora se te sommi 50, 60 anni, te che solo 50, 60 sene, non importa tanto, né? Il bello è trovarsi con tanta gente e c'è tanta innovazione, tante esperienze che è accumulate da quelle famiglie antiche e che ha demorato a far su quella bella storia, né? Ma intanto andiamo avanti con altre parti sonate per tutti i volti che sei in compagnia. Parabens a Leocadia, ringrazio per essere in compagnia.
1: Italia mio cuore, dalle donne non vado più, pellegrin che vien da Roma.

0: La 1:59 minuti, qua per la tua, la mia, la nostra radio comunitaria Navegante 87.9. Programma mantenendo le tradizioni italiane tutti i sabati dalle 1 fino alle 2:30. E in cui ormai siamo 15 di agosto del 2026. Grande piacere per tutti quanti in nostra compagnia. Voltandoti ai nostri affari di prima, che si parla di vin, come è di grande importanza a vedere che tutta la regione, che noi siamo te un polo di tante vigne, pegamo nei municipi di Sarandì, Barerinho, Barafunda, Liberato, Planalto, l'altro municipio lì, D'Arendo, Rondalta, Tres Palmeira, enfim, tutte regioni che ha coltivo de uva e tutti fa vin. E che bello vedere, qualche dono dice, premiato, non è premiato, ma è una unica delle maniere che sempre tenti te un desafio. Che cada volta che te vedi vin, te parteste, te vede un concorso o te una degustazione, te descobri che sempre che è qualcun che se destacca di più. Olga sorte per la uva, Olga sorte per non sei o che. Ma è un desafio che quando te vedi te resti con la gula di anche ti ver sempre che il vin più ben posta, di una bella apparenza, un chas meglio di guardarlo. E allora cosita che cresce la società, perché cada uno a casa sua fa lo sol, il fa quel che il salù, ma quando che il copia, lo vede di altri, si mistura in società, lo va a vedere quante cose belle che dà per imparare. E la società de maniera generale tutte le cresce. Guarda quanti municipi ligati ante la cultura del vin. E allora entra il piacere di un che coltiva le vigne, che coltiva il vin, il va, la società ha il grande piacere di poter degustare e approfittare un vin di qualità, perché se nessuno si impegna te bevi quel che guess, se l'è buono, se l'è ruino. Cada anno l'è sempre meglio, in tutte le comunità, in tutti i municipi, te ne accorgi che tutti gli anni l'è sempre più disputata e sempre meglio vin. Delle volte guardi là, che le colonie antiche, non siamo più in drio delle colonie antiche, no. Ormai tutti chi va a le gare, di tutti procurare, approssimare e mettere in piazza il meglio che è a casa, né? Ma allora provate sempre quando vai in conto di questi, mai più perdono. E andiamo avanti con un'altra parte suonata per tutti gli altri.
1: Quando il vecchio andava in letto eravamo in 19 e la polenta e la sappa